0: No c'è una. Poi. Stai andando di un nuovo, sì.
1: 5 27 Sheridan Drive, 1327 Sheridan Drive. I can't wake up.

0: Apo.
1: Quello che mi sento.
2: Asso.
0: Beh, sono, non c'è, no?
1: Sotto posto.
2: Sotto via l'auto.
1: Sotto posto. Qua fu fuori. Cosa è?
0: Cioè, può avere un compagno di te, headquarters, advised that vehicle was stolen from 455 Broadwood Drive at the Marathon. Name is going to be Rod Ivy. He's going to be at headquarters in the lobby.
1: Hey, when did this happen?